djibati mangi ci burdu ci sargal mbolam ko ci banexu fa tabarakallahum bolim talib sheikh sayyidina ali job medina ñu ke baye xel ci ni serigne ji di sar ci hachelem ni soxna di sar ci hachelem aja ci leguse aja dumbe bu talib sheikh soxna fama ciow bokku tu

limuma wax ma di ko xam ma ma ka wax ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam limuma may ma di ko am ma ko may ma di ko am limuma wax ma